0: ser humano sospechoso. Sencillamente, nos hace humanos.
1: Vieni via con me. Entra in questo mondo.